roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira.